0: tocca il tabulero rosso.
1: Vipera, e se trova tasti? Assieme a Nini,
0: ho pazzia chi la muto tazzuzzati, ho pazzia chi la muto tazzuzzati.
1: Sei lo in banca.
0: Sei lo. Sei lo in banca.
1: Avili, vuoi dovila?
0: Papà,